dedicar-se cap a ell. Quinelli travessa del ristipura, la va un cop